0: where culture lives. This is CJMR 1320, the voice of the city.
1: Hello, hello, hello, hello. Nacha pata da hare karda hai. Par jado bande di karali nu pata lagda hai. Pata ta odo lagda hai. Ki main ek bechare amli di karali dukh sunaundi aa. Te oh ki jawab danda. Levis, suno phir.